ti rin ran ge gos te cha su di zhe xian ne ye ge shi zai you shi ja li xiang hong shi li xiang hong sim nem tu da ne zui che du ta su xie tong ye shi da qiu wei lei fu neng xin ge tam jin xiao shi ran ge sim xia bie li xiang hong

gengün ki cenni de jebrik tu josi yu Fendi Prada for the sun give me Versace give me Armani give me kiran lu zum che zam sha ba ta chu xi che zam sha ba chuo er zhu xin pie mi du bei ge tian xin ne ngue su ge ba chuo